Renberg, Malinche, Sitting Bull, Tai Cleopatra. Tack att läsa Arslan på Agor andagi sutnosha vorengo programo Radio Romano. Kaj sundanek historično episoda anda historično soba historierummet på Romani. Desikade ke cibirisardante sunen intrego Jean Pamaririk www.radioromano.se te Pamari applicatia Sveriges Radio. Roden Radio Romano vai romane paramicico tanda applicatia tera kenam mai but historicine episodi te mai but romane paramici. Adam parno shope sim meca simas tu menza, manga ashilas feritinai si tu menge anda tu mari kuch vrama, parikiraft romale shavorale, tai ashen devlesa.